e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte il miele, mastica e sputa.